chi non può dire a nessuno parole d'amore. Sapete che cosa un anno ed un altro di tre.

0: vestiti di Parigi e di un certo chevalier.
1: Di Josephine Baker, la nuova stella del Berger.
0: J'ai deux amours.
1: L'amour
0: conquistava Parigi.
2: Sacha Guitry, Macaroni, Schiaparelli, Metro, Pepsi.
3: Ma dall'Argentina un emigrante un disco ci mandò.

ma come farò senza più amar, ma come farò senza baciar, ma come farò a non farmi tentar. Luna, luna tu, non mi guardar, luna, luna tu, non curiosar, luna, luna tu, non farla sentinella. Ogni stella in ciel parla al mio cuor, ogni stella in ciel parla

0: la zinelli,
1: oh,
0: nelli,
1: oh,
0: nelli, nelli, nelli, c'è la capra, capra, capra, capra, capra, nella vecchia fattoria, ia, ia, oh, tra le casse e ferri rotti, ia, ia, oh, dove i topi son grassotti, ia, ia, oh, c'è un bel gatto,
2: miau,
0: gatto,
2: miau,
0: gatto, la zinelli,
1: oh,
0: nelli,
1: oh,
0: nelli, nelli, nelli, c'è la capra,

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.